0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: I have the beat.
2: There it is. 1029.
3: Numero 1 en éxitos.